0: Escúchanos en radiobalear.es.
1: Un cuore matto. Un cuore matto. Un cuore matto. Un cuore matto. Un cuore matto.